Yam zarti medukunda ma shuchir debi lungchen dang dalum ke qeb zeng rupul hende tenan ba chu ke khum zang a ti ta ta yang to yu zar ra ma wi zeng dum de de che che ke senin be mi dong khang ju gun dang yin a zhong yang lungchen nian chen che chob de kun workl tenum ge chua dang de tang se gun le chen yin che che ti ter le chen ding gon di war sma shib dab zember gab sa she